Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi.

Asante sana Zedekia Nyakiriga. Asema dogo sambamba di tamati. Asante pia mama Janet. Yasemo kwa api Kengwa yu pia kutoka Nyamirawa Makabasa. Alaba rekodi ya Kayumba mama. Malum kwa mama Kemza.